Sono le 2 e 4 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: ore 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Il tempo si sarebbe preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda e i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu. A volte sei ancora nella mia testa.

sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: ミュージックボックス。
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: sono le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Ti piace questa musica? Per forza! Sei su

Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia era

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Vittoria ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare, sì, un mondo diverso, che poi sapessi indietro quando

0: Ti piace questa musica? Per forza! Sei su Top Italia Radio!
1: Top Italia Radio!
2: Sembra strano anche a me.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto quello che vi circonda e vi succede. Ogni tanto dovete mollare la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate impulsivi, specialmente per quanto riguarda la sfera professionale. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Potrebbe essere il momento di fermarvi per un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate e poi magari sbagliate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi. Soprattutto in amore ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e di felicità. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro che l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani, ma voi potete decidere chi avere accanto. Bilancia, buon momento per dare voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla vostra passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrerete ai superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso, con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà poi così difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno di te.

0: Sono le 7 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. Un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, i militari si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa, in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti, la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro e il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal sindacato dei militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno 2 militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci, però, non ci sarebbero reati. Lo sport e il tennis. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Tristan Schulkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo con lo stesso risultato il secondo e 6-4 invece il terzo. Al quarto e ultimo set piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Dean Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 4 settembre 2026 è il 247esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.39 e tramonta alle 19.39. I santi del giorno sono Santa Rosalia e San Mosè. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 settembre del 1781 un gruppo di 44 coloni spagnoli fonda la città di Los Angeles. Nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1900 in Italia entra in vigore la Convenzione dell'AIA sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce l'uso di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi. E il 4 settembre del 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google Inc. nel garage di una villetta in Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley californiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 settembre del 1972 il nuotatore Mark Spitz vince la sua 7ª medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco e il suo record di 7 ori in un'unica edizione dei giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino. E nel 1977 Francesco Moser a San Cristobal in Venezuela vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 settembre del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 1982 Claudio Baglioni è in cima alle classifiche con Avrai. E nel 1996 Eros Ramazzotti vince il Festival Bar con Più Bella Cosa. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 64 anni il conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano Amadeus. Spegne 52 candeline la cantautrice, chitarrista e compositrice italiana Carmen Consoli. 45 candeline sulla torta della cantautrice, ballerina, attrice, imprenditrice statunitense, vincitrice di 35 Grammy Awards, Beyoncé. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 settembre 2006 di Giacinto Facchetti, una leggenda interista, prima da giocatore, poi da dirigente e presidente. E nel 2007 ci lasciava invece il conduttore televisivo e imitatore italiano Gigi Sabani. E il proverbio del giorno è: all'umiltà, felicità, all'orgoglio, calamità.

0: Arte News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino, che ospita la prestigiosa mostra che ripercorre la vita e la carriera di Orson Welles attraverso oltre 400 pezzi tra fotografie, documenti d'archivio, disegni, manifesti, materiali audiovisivi e installazioni. Regista, attore, autore, illusionista, narratore radiofonico e sperimentatore del linguaggio visivo e sonoro, Welles ha fatto della trasformazione una vera e propria cifra poetica. L'allestimento prolunga la spinta creativa del genio americano in un percorso immersivo e narrativo, in cui il cinema si rivela come arte dell'illusione, non semplice finzione ma strumento per interrogare la verità delle immagini. My name is Orson Welles, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino fino al 5 ottobre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta il momento in cui la capitale d'Italia divenne la capitale della moda internazionale e con essa del cinema e dell'immaginario, il momento in cui dal paese si affermò in tutto il mondo il marchio del Made in Italy. In esposizione ben 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video, oggetti, documenti, tessuti e abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino Garavani, Sorelle Fontana, Fernanda Gattinoni, Laura Biagiotti, solo per citarne alcuni. Le immagini raccontano sfilate, atelier, reportage, interviste, jet set, lavoro e glamour, a fianco il cinema che negli anni della dolce vita attraversa una stagione irripetibile, fatta di stelle e di film epocali. Moda in luce, 1955-1975, Roma fra glamour e innovazione industriale, ospitata dai Musei Capitolini, Centrale Montemartini fino al 15 novembre. E ora Bari per la retrospettiva dedicata allo scultore e pittore Bruno Calvani. L'allestimento riunisce circa 30 sculture caratterizzate da un fascino intriso di malinconia nel richiamo alle antiche civiltà artistiche reinterpretate con la freschezza di una luce moderna, accanto ad un nucleo significativo di opere pittoriche su tela e carta, con un focus sul bianco e nero tra ritratti, paesaggi e nature morte, eseguite entro un ampio arco cronologico. Bruno Calvani, la luce sull'antico, negli spazi storici del castello angioino aragonese di Mola di Bari, fino al 30 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. In me dorme un grido, di Francesca Diotallevi. L'autrice restituisce in questo viaggio di cadute e rinascite, ferite e illuminazioni, l'anima inquieta, furiosa e bellissima di un artista e la storia del suo capolavoro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Arte News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per avviarci al fine settimana. Ariete, ascoltate il vostro bisogno di prendervi una pausa e lasciatevi lo spazio per riflettere senza forzarvi a reagire subito. Alcuni di voi dovranno occuparsi di questioni pratiche, magari una visita in banca o in posta si rivelerà più importante del previsto. Toro, se aspettate di sentirvi pronti, resterete fermi per sempre. Partite e aggiustate il tiro strada facendo piuttosto. La vera crescita avviene mentre si cammina, non prima di partire. Gemelli, la lunga giornata può regalare oggi una buona energia mentale. Delle questioni risolte vanno affrontate il prima possibile. Nel lavoro è fondamentale evitare le scelte impulsive. Cancro. Chi è in coppia deve agire con coraggio accanto al partner. I single possono ritrovare la stabilità insieme alla propria famiglia. Nella sfera lavorativa bisogna mettere a punto una nuova strategia. Leone. I cuori solitari devono seguire il proprio istinto. Chi ha una relazione deve cercare di mantenere la calma. I troppi impegni potrebbero farvi perdere la concentrazione. Fate meno e meglio. Vergine, delle emozioni molto intense possono essere vissute con una nuova conoscenza. Chi è solo da tempo però ha molta più ansia nel rapportarsi con una nuova persona. Conviene procedere con calma, anche nel lavoro. Bilancia. Chi cerca l'amore può avere delle sensazioni intense con una persona conosciuta da poco. Una rivelazione importante può creare malumori con il partner invece. Nel lavoro affrontate i problemi con lucidità. Scorpione, per la sfera sentimentale è tempo di grandi chiarimenti. Finalmente i single possono fare tante nuove conquiste. Con fiducia è possibile proseguire nell'ambito lavorativo. Sagittario, alcune polemiche vanno gestite con molta calma. Chi ha affrontato una crisi può ritrovare la tranquillità. Nel lavoro, se riuscirete a organizzare con pragmatismo tutti gli impegni, ne verrete a capo facilmente. Capricorno, possono riemergere vecchie malinconie e rovinarvi la giornata oggi. Chi è in coppia può vivere dei momenti di leggerezza insieme alla propria dolce metà. Dopo tanto lavoro è il momento giusto per avere un po' di riposo. Acquario, chi ha una relazione di vecchia data ha dei dubbi da risolvere. Un cambiamento improvviso può creare dei malumori. Nel lavoro ci sono delle buone occasioni per rimettersi in gioco. Pesci. Con il partner è possibile vivere un momento emozionante. Delle incomprensioni possono fare allontanare invece la famiglia di origine. Con energia e determinazione è possibile affrontare ogni sfida nella sfera professionale. Oggi vi saluto con questo aforisma. La prima vittima della guerra è la verità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

E ti ho lasciato un post-it dove ho scritto quello che non va tra noi, che ci siamo promessi di dire tutto pur di non finire come i tuoi. Ah, che fingono di amarsi da almeno 20 anni perché non sanno più che cosa fare.

0: be screaming hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Sono le 8 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta, il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
3: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
4: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fronte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non è escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
3: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti, la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti, che continuano a salire, è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
4: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vivi i due operai da una galleria nel nord del paese, dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
3: Lo sport, il calcio, colpo del Verona che nei 16esimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno 3 le squadre di Serie B agli ottavi, dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2. Regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina-Pisa e Genoa su Tirol.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Silvia, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
1: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
2: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
1: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.

Il 4 settembre si sveglia con una luce morbida, quasi vellutata, che rende tutto più lento e ordinato. L'aria è fresca, stabile, e le temperature si mantengono sui 18 gradi. Nel pomeriggio qualche nube alta passa come un pensiero distratto, senza portare pioggia. È una giornata che non pretende nulla, che accompagna chi la vive con discrezione e un senso di calma che fa bene.

0: zona nuova stella polare.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
1: Ora passiamo alla sanità. All'ospedale Parini è stata eseguita la prima resezione endoscopica a tutto spessore per rimuovere una neoplasia gastrica. L'equipe di gastroenterologia ha adottato una tecnica mininvasiva che riduce i tempi di recupero e amplia le possibilità terapeutiche, soprattutto per i pazienti più fragili. Un passo avanti significativo per la cura delle neoplasie gastrointestinali in Valle d'Aosta.
2: Ora parliamo di territorio e riqualificazione urbana. La Giunta Comunale ha approvato il progetto per rinnovare la facciata nord del mercato coperto di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. L'intervento punta a migliorare il decoro urbano e rendere la struttura più attrattiva, valorizzando la filiera agroalimentare valdostana e il patrimonio artistico locale. Un passo importante per rafforzare il ruolo del mercato coperto come polo economico, culturale e identitario della città di Aosta.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi quattro anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
2: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. E domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4 o 5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti.
3: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
2: Un palestinese è stato ucciso ed altri tre sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri tre. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
3: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
2: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open, dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolcate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123 al mondo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

iniziare con Sting è sempre un'ottima idea, credo, no? Buongiorno, buongiorno a tutti. Dico anche me stesso buongiorno perché sono reduce da un'asta del fantacalcio piuttosto impegnativa. Andata malissimo. Sì, ma non c'è da applaudire. Proprio non c'è niente da. Cosa applaudiamo? La ludopatia. Cosa dobbiamo applaudire? Nulla, non c'è nulla da dire. 9:10 in diretta da Lidia al Carpegio anche quest'oggi. Numero per scriverci. Facciamo tutto all'inizio fatto bene. 349 722 5831 su WhatsApp.

0: estate crudele, Cruel Summer, Taylor Swift, 9:13 in diretta su Top Italia Radio, subito la rassegna stampa, dai, su, subito, allora, vediamo subito di cosa si parla, del fatto per esempio che Loredana Bertè sarà la voce che aprirà, e il personaggio che aprirà la Saison Culturelle 2026-2027 a Saint Vincent, al CVA Dome di Saint Vincent, per essere precisi tra un mese e cinque giorni, ovvero il 9 di ottobre, che sarà un venerdì, quindi insomma iniziano a esserci i primi nomi della prossima edizione di questa rassegna molto attesa sul piano culturale. Poi si parla ancora molto, purtroppo devo dire, di incidenti in montagna o comunque problematiche in montagna. In questo caso ci sarebbe questo alpinista, adesso non so se ci sono novità dell'ultima ora, ci auguriamo naturalmente positive nel caso, l'alpinista dispersa sul Cervino. Di fatto sono passate più di 48 ore dal suo mancato rientro e sono scattate le ricerche. Ripeto, adesso io mi baso su quello che scrive Ansa in prima pagina, non so se ci sono novità ulteriori, nel caso le vedremo tra poco, dopo gli spot.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Rosalia con questa Tuia, molto bene. Allora, le altre notizie sono, ci sono tante cose, bisogna dire, tantissime cose. Per esempio, diamo anche spazio a queste belle iniziative legate allo sport inclusivo. Stiamo parlando in particolare di una giornata che viene organizzata e sostenuta, insomma, dalla Fondazione Roma col patrocinio del comune di Gressano. Infatti si svolgerà proprio all'area verde di Gressano un pomeriggio con tante discipline alla prova. Parliamo dello sport senza barriere, di una giornata dedicata alle discipline paralimpiche. Insomma, bello poter fare questo tipo di servizio. Anzi, guarda, a proposito di servizio, sentiamo un momento di quello della RAI dedicato al tema, con l'intervista anche a Lunardi che abbiamo ospitato qualche settimana
1: con
0: fa.
1: Con disabilità di poter praticare sport, anche solo di guardare. L'importante è dare avvio a un sistema che permetta ai ragazzi e alle persone con disabilità di provare, di stare insieme agli altri. Lo sport non è soltanto inclusione, ma è anche divertimento e socializzazione. Ecco, con oggi cerchiamo di portare avanti questo discorso.
2: I benefici
0: sono bella questa iniziativa. Applausi, Claudio, assolutamente giusto. No, perché diamo sempre giustamente spazio allo sport. Ci sono anche iniziative che fanno bene, insomma, l'inclusione sotto questo profilo, che si pensa sempre essere molto escludente, no? Per definizione, perché lo sport prevede una prestazione fisica, prevede appunto una performance di un certo tipo, però esistono e come anche delle sfumature dedicate a chi magari non può permettersi tutto il range di possibilità di chi non ha appunto la sfortuna di avere delle disabilità.

anche un po' di cultura, visto che siamo comunque nel mese della cultura, di plaisir de culture in Valle d'Aosta. Come sapete ci sono un sacco di appuntamenti che scatteranno soprattutto nella seconda metà di settembre, per poter visitare luoghi già visti, alcuni mai visti, perché poi ci sono anche queste cose qua, insomma, tutto assolutamente, tra l'altro, gratuito di solito, comunque con delle forti riduzioni rispetto ai prezzi normali. Quindi mi raccomando, fatevi un giro sul sito di Valle d'Aosta Heritage, dove trovate tutto. Però in tutto questo vedo che il Palazzo Vescovile, questo riporta Aosta Sera in questo bell'articolo di Alessia Menegolo, o Menegolo, non lo so, penso Menegolo, ha restituito, dicevamo, il Palazzo Vescovile ad Aosta secoli di storia, come riporta appunto il titolo di Aosta Sera. Concluso questo restauro dell'atrio neoclassico dopo 15 anni dall'avvio dei lavori, e di fatto è stato aperto alla città, viene aperto alla città il suo atrio restaurato, che non ha avuto solo un intervento estetico, ma proprio un lavoro di recupero vero e proprio. Molto bello, insomma, in pochi l'hanno potuto vedere. È stato presentato proprio ieri, mercoledì, alle 18, nel salone del Palazzo Vescovile. Insomma, molto bello davvero, dalle immagini, un intervento che va in un percorso di valorizzazione più ampio di tutto il Palazzo Vescovile, e che permette appunto di riportare alla luce una delle sue trasformazioni più significative, quella legata appunto alla diffusione del gusto neoclassico e al lavoro, in particolare, entriamo più nel merito in questo caso, delle maestranze ticinesi degli Albertolli. Vabbè, ma quando rientriamo adesso poi sarà bello per voi anche poter avere il piacere di visitarlo.

Basta, era di notte. Noi proseguiamo verso il Music Box. Lo facciamo con un disco che si chiama invece Petit Genie. Un po' di bilinguismo ogni tanto è giusto sentirlo. Vai, sentiamo.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
1: Super Trailers.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
1: Super Trailers.
17: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
18: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
19: Odio questa notte.
18: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
19: Sono Owen.
17: Ali.
18: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
20: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
21: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
22: Penso che non sia semplicemente una macchina.
20: Può un vuoto essere colmato?
23: Rimandalo indietro.
24: Te lo fa ricordare ogni giorno.
20: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
22: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
20: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
25: Un nutritissimo super trailer preceduto da un classico di Umberto Tozzi che abbiamo sentito dentro il nostro Music Box.
26: Ho letto il mondo può essere infinito.

proposito di super trailer, a proposito di cinema, Valle d'Aosta, in particolare Courmayeur, se ho capito bene, è stato scelto come set di un nuovo film importante, una produzione americana, che sarebbe Un weekend da Bamboccioni 3. Quindi sono iniziate le attività di preparazione del set a Courmayeur del progetto cinematografico, che è un progetto internazionale identificato dalla produzione con la sigla GU3, cioè praticamente sarebbe Grown Ups 3. Per farvi capire, come attore principale dovrebbe esserci Adam Sandler, che è uno dei, insomma, comici americani più noti, attore comici americani più noti. Il comune di Courmayeur ha concesso il patrocinio al progetto di Panorama Films, che è sbarcato il 31 agosto ai piedi del Monte Bianco e ci rimarrà fino al 3 ottobre. Le riprese vere e proprie però saranno in particolare nelle giornate del 23 e del 24 di settembre.

mood era Adam Levine, speriamo che anche il vostro sia un good mood. Alle 9.53 su Top Italia Radio, in diretta dall'Ideal Car Peugeot, ascoltiamo un altro brano, poi vediamo ancora un po' di notizie tra Valle d'Aosta e dintorni, e poi come al solito nell'ultima parte, diciamo, si degenera un po', si parla un po' di tutto, un po' di qualunque cosa. Sentiamo ancora un disco, aspetta che ve lo annuncio, aspetta, vediamo un po' quale, che qua è giusto dare qualche informazione. Ecco qua, bella questa, Dream Life, Lou Saint, un disco molto mattutino secondo me, sentiamolo.

0: Mi sembra cosa buona e giusta a questo punto, quasi puntuali, no, senza il quasi, sono le 10 in punto, attenzione, fermi tu, 10 in punto, adesso arriverà il check finale del nostro segnale orario che ci smentirà oppure no, ma dopo, dicevo, ci sono le news, quindi sentiamo la redazione.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
3: La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
2: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato e invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
3: E allarme per la carenza di sangue in Italia, mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
2: Lo sport è venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: C'è un'espressione latina che mi torna in mente quando provo a interpretare il tempo che stiamo vivendo ed è horror vacui. Letteralmente significa paura del vuoto, ma il suo significato va ben oltre. È il disagio che nasce quando viene meno una forma capace di dare ordine alla realtà, quando cioè i punti di riferimento si dissolvono e ciò che abbiamo davanti agli occhi sembra perdere un filo conduttore. Non viviamo affatto nel vuoto degli avvenimenti, anzi, siamo sommersi da fatti, notizie, crisi, innovazione e cambiamenti. Facciamo un elenco rapido: guerre, rivoluzioni tecnologiche, intelligenza artificiale, cambiamenti climatici, tensioni economiche, trasformazioni demografiche, nuovi equilibri geopolitici. Tutto accade nello stesso momento, con una velocità che spesso supera la nostra capacità di comprenderne il significato. L'eccesso di eventi produce lo stesso effetto dell'assenza di eventi. Si perde la trama. È come osservare un cielo limpido e pieno di stelle senza riuscire più a riconoscere le costellazioni. Le stelle sono tutte lì, ma manca il disegno che permette di leggerle come un insieme. Non mi riferisco alla mia vita personale, quella nel bene e nel male la conosco. So che la vita alterna in maniera inevitabile momenti luminosi e passaggi difficili, e con il tempo si impara ad attraversarli. Lo smarrimento di cui parlo riguarda invece il mondo, e questa situazione sorprende persino chi, come me, ha sempre avuto un temperamento ottimista. Non ho mai coltivato il gusto del lamento, ho sempre preferito individuare una strada piuttosto che fermarmi a descrivere l'ostacolo. Questo è l'approccio nella mia attività di giornalista e negli anni trascorsi nelle istituzioni. Oggi l'ottimismo è cambiato, non nasce più con la naturalezza di un tempo, è diventata una scelta, quasi una disciplina interiore. Si continua a credere che una strada esista, ma si è consapevoli che sarà più lunga e meno lineare. Il mondo non è più fatto di problemi separati, ma di problemi che si intrecciano. Lo dicevo: clima, energia, economia, geopolitica, tecnologia, demografia. Ogni filo è legato agli altri. Tirarne uno significa muoverne molti altri. È una specie di grande matassa, e la tentazione di cercare soluzioni semplici è tanto forte quanto illusoria. Se porto questa riflessione nella mia Valle d'Aosta non provo rassegnazione, al contrario, sento ancor più forte la convinzione che il nostro futuro dipenderà dalla capacità di costruire una riflessione collettiva autentica. Certe sfide che abbiamo davanti non possono essere affrontate ciascuno nel proprio recinto, né risolte con formule precostituite. Occorre una visione condivisa, capace di tenere insieme ciò che oggi appare frammentato. È un lavoro più lento, più difficile e mai spettacolare, ma è l'unico orizzonte. La speranza non è quella che promette certezze, va affrontata la complessità, senza farsi schiacciare, cercando con determinazione una strada comune.
5: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Allora, tra le varie cose a cui ho potuto assistere, esperienze un po' paranormali di quest'estate, c'è stata anche una serata karaoke. Non ho partecipato io, per fortuna, devo dire, per il bene di tutti gli esseri umani che erano nel raggio di chilometri, e ho notato che questa canzone che abbiamo appena sentito, Gli ostacoli del cuore, rimane una di quelle che vengono richieste di più. Così, piccola kick, piccola nota inutile di diciamo così, discografia popolare. Sono le 10:12, siamo in diretta da Lidl Carpegiò e potete interagire con Top Italia Radio al 349 722 5831.

0: anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Maneskin, 20 anni, il disco di Ben ormai 6 anni fa, uscì proprio nel 2020 in pieno lockdown, me lo ricordo molto bene questo singolo. Andiamo ancora un attimo sulle notizie però locali, perché non le abbiamo assolutamente esaurite. Per esempio, diciamo anche questo che può essere utile, ma diciamo, forse lo sanno già i soggetti interessati. Fatto sta che il 9 ottobre è la data ultima per presentare le richieste di indennizi per i danni dell'alluvione di 2 anni fa, 2024, quindi insomma va presentata ovviamente tutta la documentazione che attesti l'avvenuto ripristino dei danni. Il tempo appunto è questo, è stato comunicato 9 ottobre. Insomma, mi raccomando, questo lo ricorda la Protezione Civile regionale, che precisa come il termine riguardi privati e attività che abbiano già presentato ovviamente domanda di contributo per cui sia già stata svolta un'istruttoria.

0: questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Sì. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco di 60
1: anni. Però sarebbe stato bello, ha sbagliato la conduttrice, capita insomma di sbagliare, sarebbe stato bello che il direttore della CIA si prendesse lo sbattimento di venire in Italia, nel sud Italia, per vedersi le gare di bocce. Sarebbe stata una delle notizie più belle del 2026, purtroppo non è così.

0: Jake Mesotico, Jake Bug, potremmo dire, con questa Zombieland alle 10.28. Canavese, ragazzi, un po' il mondo, il magico mondo del Canavese. Allora, intanto ricordiamo che domani si corre la piccola Vuelta del Canavese, quindi che è un giro ciclistico che comporterà una serie di chiusure stradali, ma insomma, bello che ci sia un'iniziativa di questo tipo in quel di settembre. Sul Canavese vedo che ci sono un sacco di incidenti stradali, come al solito. Ma perché tutti questi incidenti, ragazzi? Io ti giuro, ogni volta apro i quotidiani e rimango sterrefatto dal numero di incidenti che vengono riportati. Il territorio è vasto, avevo anche detto questo, quindi poi, forse non lo so, ci siamo in media magari, non lo so. Mentre sul tema agricoltura c'è questo piccolo approfondimento di Coldiretti sulla raccolta del nocciole, che ha avuto un calo del 25%, quindi davvero importante, però la qualità sembra essere ottima, quindi da un lato meno a livello di quantità, ma forse la qualità si è alzata addirittura rispetto agli scorsi anni. Parliamo di una produzione nel Canavese che supera i 6.000 quintali di nocciole, valore economico 2 milioni e mezzo di euro. Di fatto si raccolgono nocciole in alcune aziende, specie nella zona di Cuornier e di Mazzè, sono un po' i due luoghi in cui è più forte questo tipo di coltura, di coltivazione. Per quanto riguarda la qualità, si va verso il cosiddetto punto resa, cioè il parametro per definire la qualità di una nocciola, che in media sarà del 40%, cioè vuol dire che su 100 kg di nocciole il 40% del peso sarà quello di prodotto sgusciato, quindi una media soddisfacente. Quindi viene preso il peso dei frutti col guscio, vuol dire, essendoci questo punto resa del 40%, che il 40% di questo peso complessivo sarà prodotto sgusciato, che è un dato buono, che non è sempre uguale a quanto pare anno dopo anno. Media soddisfacente ricavata al netto dei frutti vuoti, con marciumi ovviamente e cosiddetti cimiciati, cioè intaccati dalla fastidiosissima cimice asiatica. Ricordiamo anche che parliamo in particolare quasi ovunque, insomma, di nocciola tonda gentile tribolata del Piemonte, che è la più pregiata e la più ricercata dalla pasticceria. Music Box.
1: Ora parliamo di ambiente e aree protette. L'UNCEM propone una revisione della legge quadro sulle aree protette, la 394 del 1991, per rafforzare la tutela degli ecosistemi e ridurre le differenze tra parchi nazionali e regionali. Le modifiche puntano a una governance più equilibrata, maggiori investimenti, piani di gestione più rapidi e strumenti innovativi per sostenere le comunità montane. Un percorso che mira a coniugare conservazione, sviluppo sostenibile e valorizzazione dei territori.
2: Ora passiamo a parlare di clima e alta montagna. I ghiacciai del Monte Bianco mostrano segni sempre più evidenti della crisi climatica. Il Miage si è abbassato di 15 metri in 6 anni e il Plan Pincieux continua a muoversi con velocità preoccupanti. La carovana dei ghiacciai 2026, in Valle d'Aosta, lancia un appello. Servono monitoraggi costanti, più ricerca e politiche di adattamento per tutelare territori e comunità. Un allarme che arriva direttamente dalle Alpi che cambiano.
1: Parliamo di consumi e sicurezza. In Italia quasi 2,9 milioni di persone, soprattutto giovani e laureati, sono stati vittime di truffe sulle bollette di luce e gas nell'ultimo anno, per un danno stimato di 650 milioni di euro. A preoccupare sono i finti call center, responsabili di oltre 2/3 dei raggiri. Nonostante le campagne informative abbiano ridotto le vittime, le frodi diventano sempre più sofisticate. Fondamentale continuare a informare e proteggere i consumatori.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Beh, beh, beh, ci trattiamo bene, eh? Marvin Gaye. Adesso non dirò il titolo perché rischierei di fare una figuraccia. I Heard It Through the Grapevine, dovrebbe essere, no? Grande classico, insomma, bellissimo. Adesso sentiamo gli Offspring invece.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

Play insieme a Selena Gomez quando mancano 10 minuti alle 11, anzi 11 per essere precisi, 11 minuti alle 11, benissimo. No, ma non c'è da applaudire. No, no, c'è zero, non c'è da applaudire niente, in questo caso solo l'orario, basta. Sto guardando invece le altre notizie, diciamo quelle un po' più nazionali, capire cosa succede anche intorno a noi, oltre al canavese, facciamo questo grande sforzo di apertura mentale, usciamo anche dal territorio del canavese. Beh, insomma, aprire i giornali di questi tempi non è che proprio sia una passeggiata di salute, diciamo, no? C'è un po' di notizie tese sempre, tutti i giorni. Vedo che ora ha parlato Mattarella al Forum Ambrosetti, che ha detto una frase abbastanza inquietante: si riaffaccia all'uso della forza per le proprie pretese internazionali, una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. Insomma, questo ovviamente lo dice semplicemente notando quello che succede nel mondo, non come naturalmente un'intenzione. E quindi, insomma, una parola, ricordo che comunque le dichiarazioni dei presidenti della Repubblica magari possono sembrare ovvie, scontate, però qualcosa vogliono sempre dire, no? Al di là della frase di per sé. Tutto questo appunto al Forum Ambrosetti. Per un verso ha detto ancora: si amplia repentinamente il novero delle sfide globali, la cui soluzione richiederebbe sempre maggiore cooperazione tra gli stati, tipo cambiamento climatico, crisi sanitarie, energia, acqua, crisi alimentare, impatto dell'intelligenza artificiale. Però dall'altro lato, dice Mattarella, si affaccia nuovamente una pretesa predatoria delle risorse esistenti. Quindi siamo in un punto, adesso traduco anche quello, pensa che arroganza che ho, traduco anche quello che dice il Presidente della Repubblica, una roba incredibile, di una tracotanza unica. Se da un lato siamo proprio nel periodo storico ideale per cooperare, però dall'altro lato la tendenza sembra proprio quella opposta, cioè quella di andare sempre più allo scontro, al far valere le proprie ragioni con la forza, e quindi il contrario evidentemente della cooperazione.

Salutiamo anche Giuliana, tutti quelli che ci mandano contributi al 349-722-5831. Un disco? Un disco libero dopo, tra un attimo, abbiamo ancora una mezz'oretta, poi facciamo il classico ballottaggio, vediamo tutto. Beh, questo non è proprio un disco libero, ma quasi. Intanto salutiamo anche Pino, ciao Pino, c'è Riccardo, segnalo, vista la bella stagione si vedono le ciclabili vuote e i... eccolo, c'è un po' quei ciclisti, mi sa Pino, in questo periodo, e i pochi che vanno in bici per la città non la usano creando pericoli. Ho visto anch'io delle robe, non solo in questo periodo, devo dire, ogni tanto mi viene... Ma io ti dico, al di là... Guarda, la domanda che faccio ai ciclisti è questa, ma senza voler essere, guarda, sono stato ciclista anch'io, cioè anche su strada, mi ero preso bene un periodo, poi ho smesso perché mi sembra abbastanza una tortura inutile, insomma, se non hai proprio la passione, no? Non sei un professionista. Però la domanda che faccio è molto semplice, no? Base domanda molto semplice ai ciclisti, aspetta, forse ce l'abbiamo, una base un po' così, un po' più moderata di questa. Eccola qua, perfetto, benissimo. Allora, la domanda è questa, no? Ma... siamo in una regione che si chiama Valle d'Aosta, no? Una regione dove, diciamo, si può dire di tutto, cioè possiamo avere tanti difetti, ma non mancano gli scenari naturalistici bellissimi, non mancano anche proprio le strade secondarie dove non passa una macchina nel giro di ore. La domanda è, ma a meno che voi non siate degli atleti che si stanno preparando per una competizione, no? In quel caso capisco, no? Ma perché stracavolo di motivo decidete di andare sulle statali con le macchine a un centimetro, spesso anche in orario di punta, di uscita dall'ufficio o di entrata dall'ufficio? Domanda proprio, giuro, senza nessun tipo di pregiudizio, eh? Cioè tu sei in uno scenario che è un paradiso, no? Basta che esci di 10 minuti da, diciamo, alla vallata centrale, dal fondovalle dove giustamente c'è più traffico, e trovi dei posti incredibili, frazioni semi abbandonate, comuni che non si fila nessuno, dove non passano veramente macchine se non i postini ogni tanto, così. Cioè, e tu scegli scientemente di andare in bici sulla statale. Cioè, questo ti giuro, io li guardo e dico, ma voi non state bene? Cioè, poi ripeto, capisco quando uno è un atleta, quando deve fare la prestazione, deve avere il tempo, in quel caso ti serve una via, no, adatta per poterlo fare. E la ciclabile non va neanche bene perché c'è un limite di velocità, quindi capisco, no, quando sei... Ma tolto questo 1%, perché diciamo la verità, sono l'1% questi, gli occasionali, ma perché? Cioè, non riesco proprio... Vabbè, lo chiedo, magari c'è qualcuno in ascolto che mi può rispondere. 349-722-5831.

0: Martin Garrix, sentiamo le notizie nazionali, poi torniamo.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il frangente storico che viviamo pare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° Forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
3: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
4: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
3: La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto è il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
4: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sima in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
3: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky. Sentiamolo.
5: Vincere, io ho una voglia di vincere che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no. Però quello che
6: loro
5: mi importa sì, esatto, quello che mi importa è vincere in rosso.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.

Oggi siamo in vena di dati e di numeri sugli stipendi. In questo caso vediamo quello dei dipendenti pubblici, perché non tutti i dipendenti pubblici in Italia guadagnano le stesse cifre. Lo stipendio lordo annuo è diverso da dipendente a dipendente. Qua dobbiamo tornare un po' indietro al 2024, perché l'ultimo dato che abbiamo è questo, ma non penso sia cambiato di molto. Allora, si oscilla dallo stipendio medio del dipendente pubblico, per esempio in Lombardia, che è il più basso d'Italia, sorprendentemente, insieme al Veneto, che è di 34.200 euro lordi all'anno, a quello più alto, che è quello degli dipendenti pubblici del Lazio, 39.400 euro lordi all'anno. La Valle d'Aosta fa 38.300 euro lordi all'anno. Quindi, come capirete voi, insomma, ci sono regioni dove conviene di più essere un dipendente pubblico, considerando il costo della vita molto diverso tra regione e regione.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Il 4 settembre si sveglia con una luce morbida, quasi vellutata, che rende tutto più lento e ordinato. L'aria è fresca, stabile, e le temperature si mantengono sui 18 gradi. Nel pomeriggio qualche nube alta passa come un pensiero distratto, senza portare pioggia. È una giornata che non pretende nulla, che accompagna chi la vive con discrezione e un senso di calma che fa bene.

sì, abbiamo scoperto che guadagnare insomma 38.000 euro lordi all'anno da dipendente pubblico in Valle d'Aosta è diverso che guadagnarne 34.800 in Calabria, perché questo dicono i dati. Secondo insomma gli studi, secondo anche un po' la logica, il divario che c'è tra un lavoratore nel settore pubblico al nord e al sud è davvero impressionante. Pensate, viene detto che addirittura la stessa retribuzione annua vuol dire avere quasi il doppio del potere d'acquisto al sud rispetto al nord. Se voi pensate alla Calabria, dove un lavoratore pubblico guadagna appunto quasi 35.000 euro lordi all'anno, nel privato insomma un lavoratore ne guadagna 16.700 lordi. Quindi vuol dire che se in qualche modo quello che nel privato riesce a vivere in Calabria ci riesce a vivere col potere d'acquisto che ha, il dipendente pubblico, vedi che Checco Zalone aveva capito tutto, al sud fa una vita da pascià praticamente. Praticamente sì, ragazzi, questo dicono i numeri. E poi non lo so se quei 16.700 lordi del privato siano tutti fino all'ultimo centesimo quelli che davvero percepisce. Questo è un altro discorso, su questo potremmo aprire un grande filone, però i dati, dobbiamo basarci su quello che abbiamo, ci dicono questo.

0: penso sia cosa buona e giusta entrare nel mondo della tecnologia ogni tanto, anche solo per essere messi a parte del fatto, per esempio, che c'è un'azienda molto nota che di solito si occupava di aspirapolveri, ma fa tante cose in realtà, che ha creato il nuovo spazzolino con l'intelligenza artificiale, la fotocamera integrata, eccetera. No, queste novità mi interessano sempre molto. Vedo che, aprendo la pagina invece dell'ANSA, della tecnologia, si parla anche di argomenti molto molto seri. L'UNICEF, per esempio, ha dato i numeri sugli abusi online legati purtroppo ai minori. Beh, siamo veramente su dei dati molto inquietanti. La media è di 1 su 5 in 21 paesi del mondo. Nel 60% dei casi responsabili sono le piattaforme dei social, o meglio, è attraverso di esse che si perpetrano purtroppo questi episodi di molestie. Parliamo di veri e propri bambini e adolescenti di età tra i 12 e 17 anni. In 21 paesi, cioè 1 su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento o abuso facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Quasi il 60% dei casi, appunto, è successo tra Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e WhatsApp, mentre il 14% nei giochi online. Questo lo dice il rapporto dell'UNICEF, secondo cui meno dell'1% di tutti i casi è stato segnalato dalle autorità, pensate, quindi davvero molto raro che venga segnalato e che emerga questo dato inquietantissimo. E parliamo di più di 15 milioni di bambini a livello mondiale esposti a contenuti indesiderati. A 9 milioni è stato chiesto anche di entrare in conversazioni inappropriate o di condividere immagini contro la loro volontà. Questo solo per dirlo, perché i genitori a volte non si rendono conto davvero di cosa c'è dentro un telefonino, no? Mettendolo in mano senza troppi controlli, senza troppe barriere, spesso e volentieri dei veri e propri bambini, perché qua parliamo dei 12 ai 17 anni e purtroppo, lo sapete meglio di me, ormai è una triste consuetudine il fatto di, come dire, abbassare sempre di più l'età in cui si consegna loro, senza troppe censure, senza troppi controlli, un mezzo così potenzialmente devastante. Sentiamo le notizie, no, che notizie, non c'è niente, ora Music Box, sentiamo Music Box, poi andiamo con l'almanacco e scopriamo quali sono stati gli eventi legati alla storia della musica successi oggi 4 settembre.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Se torniamo indietro, scopriamo che nell'84 oggi usciva per la EMI il doppio disco dal vivo di Pino Daniele, che si chiamava Shock. Registrazioni peraltro fatte nell'arco di 2 anni, dall'82 all'84, mentre nel 2001 oggi usciva il secondo disco dei System of a Down, Toxicity. Disco di platino negli Stati Uniti, Regno Unito, Italia e altri 4 paesi, alla fine hanno venduto più di 8 milioni di copie, un disco che è rimasto assolutamente nella memoria un po' di tutti. Oggi nasceva anche Sonny Charles, che è stato cantante della Steve Miller Band fino al 2012. Ed è nato oggi un uomo, lui sì, Ian Gruszka, bassista dei Newfound Glory, ok, nel 77. Nasceva oggi anche nel 60 Kim Thayil, fondatore e chitarrista dei Soundgarden. Oggi nel 2010 il disco dei 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge, arrivava alla numero 1 nella UK Rock and Metal Single Chart. E nel 72, oggi, John Lennon e Yoko Ono cantavano Imagine e altre canzoni al Jerry Lewis Teleton per raccogliere fondi a scopi benefici. Infine, oggi ci lasciava anche a soli 23 anni il bassista di Santana, David Brown, a Los Angeles nel 2000. Qualche nome è uscito in questo almanacco, con una serie di date legate alla storia della musica, soprattutto rock, devo dire, ma poi potete scegliere quello che volete, anche proporci canzoni che provengono da generi totalmente diversi. 349 722 5831 per mandarci la vostra proposta.

0: loro sono una boy band comunque, i Rize dovrebbe essere la pronuncia, no, perché stavo leggendo alcune cose, sono sudcoreani, genere K-pop. Ah, ecco, vedi, il loro nome Rize è un mix delle parole inglesi rise e realize. Ah, quindi il riso non c'entra nulla, mi confermate, ok? Volevo far battute, per carità, ci mancherà, però diciamo era abbastanza servita. Ci colleghiamo con gli spot, meglio, dai, sentiamo gli spot e anche lo sport. Poi torniamo col vostro disco libero.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Luca, dove sei?
4: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
3: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
4: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Coboldi, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolkate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il Carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20:15. E per ora è tutto, a più tardi.

Allora, ballottaggio Fermi del disco libero, no, perché stava partendo un altro disco, niente, i soliti casini in cui mi infilo da solo, tecnici. Le due canzoni in ballottaggio oggi sono le seguenti. Allora, la prima è dei Nickelback, che ogni tanto tornano con questa How You Remind Me.

Noi invece andiamo un po' più indietro nel tempo, torniamo agli anni 80 e ci proponete questa dei Fleetwood Mac con Everywhere. Le due canzoni carine, insomma, a modo loro, modo molto diverso come al solito nel disco libero. Uno per votare i Nickelback, due per i Fleetwood Mac al 349 722 5832.

0: molto bene, molto bene. Allora chiudiamo così con il Nickelback, questa How You Remind Me, che ci ha fatto tornare ai primi anni 2000. Con questo ci salutiamo, appuntamento lunedì dalle 9 in poi, ancora da Lidia al Carpegio. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elise Lain.
2: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica, che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
3: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: La cronaca: due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
3: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Panbianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
2: Scuola, l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra. Ad affermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Music Box.
1: Silvia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
1: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
2: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
1: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.

0: Ed ora parliamo di sanità e innovazione tecnologica. L'UGL Salute interviene dopo l'autorizzazione negli Stati Uniti del primo robot capace di effettuare prelievi di sangue. Per il sindacato la tecnologia può aiutare, ma non sostituire gli operatori. Gianluca Giuliano avverte che l'automazione non può diventare la risposta alla carenza di infermieri e chiede investimenti, formazione e regole chiare per garantire sicurezza, qualità dell'assistenza e centralità del personale nel Servizio Sanitario Nazionale.
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a partire d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
2: Ora passiamo alla sanità. All'ospedale Parini è stata eseguita la prima resezione endoscopica a tutto spessore per rimuovere una neoplasia gastrica. L'equipe di gastroenterologia ha adottato una tecnica mini-invasiva che riduce i tempi di recupero e amplia le possibilità terapeutiche, soprattutto per i pazienti più fragili. Un passo avanti significativo per la cura delle neoplasie gastrointestinali in Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
10: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai,
4: a settembre
14: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
18: Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
19: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
20: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
21: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
19: A me importa.
22: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio l'olio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
2: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
3: In Oriente un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
2: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo, è il racconto della madre di Lorenza Eisheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Bella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
3: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in eli soccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
2: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Everyone on the floor, everyone get on the floor, everyone get down low as well. I want to see these lads jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci, quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

0: Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Qual è la durata giusta di una vacanza per rigenerare davvero? Una ricerca pubblicata sul Journal of Happiness Studies sul recupero dallo stress lavorativo offre alcune risposte interessanti e sfata anche un luogo comune. Una vacanza più lunga non significa necessariamente un recupero maggiore. Lo studio ha seguito 54 lavoratori durante vacanze superiori alle 2 settimane, valutandone salute e benessere in diversi momenti. Si è rilevato che i benefici aumentavano rapidamente durante i primi giorni e continuavano a crescere tra il 4° e l'8° giorno. Il livello più alto di salute e benessere percepiti è stato osservato proprio intorno all'8° giorno di vacanza. Tuttavia, il campione limitato non può confermare che esista una regola degli 8 giorni valida per tutti. Il dato importante è invece un altro. Allungare la vacanza non sembra produrre automaticamente benefici sempre maggiori. C'è poi un effetto meno piacevole. Dopo il ritorno al lavoro, i vantaggi acquisiti durante le ferie tendono a diminuire rapidamente, avvicinandosi ai livelli precedenti già nella prima settimana. Ma cosa rende una vacanza davvero rigenerante? La psicologia del lavoro individua 4 esperienze fondamentali per il recupero: distacco psicologico dal lavoro, rilassamento, mastery e controllo del proprio tempo. La mastery è la sensazione di crescita e gratificazione che deriva dal dedicarsi ad attività stimolanti. Recuperare, quindi, non significa necessariamente trascorrere la giornata sul lettino. Camminare, nuotare, visitare una città, esplorare un territorio, leggere o imparare qualcosa di nuovo possono essere attività rigeneranti. Per qualcuno il recupero può significare percorrere 10 km a piedi, per un altro trascorrere qualche ora alle terme. Ciò che conta è anche poter scegliere liberamente come utilizzare il proprio tempo, recuperando quella sensazione di autonomia spesso ridotta durante le giornate di lavoro. C'è però un elemento capace di riportarci immediatamente in ufficio anche quando siamo a centinaia di chilometri di distanza, ovvero lo smartphone. Controllare continuamente email e messaggi professionali rende più difficile il distacco mentale dal lavoro. Uno studio condotto su lavoratori del settore informatico ha associato una maggiore frequenza di email professionali fuori dall'orario di lavoro ad un minor distacco psicologico, maggiore ruminazione e peggiore qualità del sonno. In sintesi possiamo dire che non conta soltanto quanto lontano andiamo o quanti giorni rimaniamo fuori.

Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1, attesa finita, piloti in pista dalle 12.30 a Monza per la prima sessione di prove libere. Sul circuito di casa il duello tra Ferrari e Antonelli, a dividere il tifo degli italiani. Se Hamilton e Leclerc godono infatti dei favori di un pubblico che da sempre sostiene la casa di Maranello, e in testa al mondiale c'è il ragazzino su Mercedes che sta facendo cose incredibili per un ventenne, costretto però a partire oggi dall'ultima fila avendo cambiato la power unit. Casco speciale per lui. Kimi Antonelli omaggia il mito e suo grande amico Valentino Rossi. Occhio ai terzi incomodi da Norris a Russell e Verstappen. La MotoGP, come è accaduto anche a Silverstone e ad Aragon, Maverick Vignales non prenderà parte al GP di San Marino dall'11 al 13 settembre. Il pilota della KTM Tech 3 è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra, assenza che per la terza gara di fila lo vedrà sostituito da Paul Espargaró. Siamo al calcio, al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Coppa Italia, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese. Finisce 2-1 per gli scaligeri. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Ciclismo, torna la Vuelta di Spagna 2026, al via la 13ª tappa della corsa spagnola, che mette di fronte ai ciclisti 192,8 km dal Muñecar a Loja, in un percorso con tre salite classificate e oltre 3.410 metri di dislivello complessivo. Un tragitto aperto dunque a sorprese che potrebbe cambiare gli equilibri di classifica. In maglia rossa c'è sempre Henrik Maas. Tennis, affari puntati su Jasmine Paolini oggi agli US Open, quarto ed ultimo slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto al secondo turno contro Lucrezia Stefanini e l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto, di fronte la romena Cirstea, contro la quale ha vinto tutti e tre i precedenti. Nel doppio in campo Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams. Nel singolare maschile tocca Carlos Alcaraz. Ieri la vittoria in rimonta per Cobolli contro Schoolgate. Escono di scena Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Chiudiamo con lo sci. Campionati mondiali ogni anno, ad eccezione di quelli in cui si svolgono le Olimpiadi. È la principale rivoluzionaria decisione presa dalla Federazione Internazionale nel Consiglio svolto in Svizzera. Alla base della decisione approvata sotto la nuova presidenza di Alexander Ospelt c'è il potenziale commerciale dei diritti televisivi, che di fatto raddoppierebbe rispetto all'attuale svolgimento biennale. E il progetto è stato approvato con l'intento di partire nel 2032, ma non è esclusa la possibilità che possa esserci già un'edizione extra nel 2028, un anno dopo la rassegna iridata svizzera di Crans-Montana. Prevista anche una riorganizzazione dei calendari. E per ora è tutto. A più

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
2: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
3: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
2: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elly Schlein.
3: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora parliamo di territorio e riqualificazione urbana. La Giunta Comunale ha approvato il progetto per rinnovare la facciata nord del mercato coperto di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. L'intervento punta a migliorare il decoro urbano e rendere la struttura più attrattiva, valorizzando la filiera agroalimentare valdostana e il patrimonio artistico locale. Un passo importante per rafforzare il ruolo del mercato coperto come polo economico, culturale e identitario della città di Aosta.
2: Ora parliamo di ambiente e aree protette. L'UNCEM propone una revisione della legge quadro sulle aree protette, la 394 del 1991, per rafforzare la tutela degli ecosistemi e ridurre le differenze tra parchi nazionali e regionali. Le modifiche puntano a una governance più equilibrata, maggiori investimenti, piani di gestione più rapidi e strumenti innovativi per sostenere le comunità montane. Un percorso che mira a coniugare conservazione, sviluppo sostenibile e valorizzazione dei territori.
1: Ora passiamo a parlare di clima e alta montagna. I ghiacciai del Monte Bianco mostrano segni sempre più evidenti della crisi climatica. Il Miage si è abbassato di 15 metri in 6 anni e il Plan Pincien continua a muoversi con velocità preoccupanti. La carovana dei ghiacciai 2026, in Valle d'Aosta, lancia un appello. Servono monitoraggi costanti, più ricerca e politiche di adattamento per tutelare territori e comunità. Un allarme che arriva direttamente dalle Alpi che cambia.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Hate. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Amore 2.0.
3: A iperrelazioni senza incomprensioni.

0: capito.
1: Per non parlare delle relazioni a distanza, dove dopo 2 ore di videochiamata finisci le cose da dire e vi ritrovate a fissare lo schermo in silenzio masticando la gomma.
0: Ma prima di consultare un avvocato divorzista o chiudervi nel silenzio, l'intelligenza artificiale ha gli strumenti giusti per fare da paciere.
1: La prima applicazione fondamentale per evitare che un messaggio frettoloso scateni la terza guerra mondiale si chiama Rephrase AI o i correttori di tono intelligenti.
0: Prima di premere invia su quel messaggio un po' teso o rischioso, l'AI analizza la carica emotiva delle vostre parole
1: e vi avvisa al volo: attenzione, questa frase suona passivo-aggressiva all'80%, proponendovi una versione più dolce e chiara che eviti fraintesi.
0: In pratica è un traduttore diplomatico integrato nella tastiera che vi salva la buccia nei momenti critici.
1: E per riaccendere la complicità e scoprire cose nuove sul partner, anche se state insieme da 10 anni,
0: lì entra in campo Pilot AI.
1: Ogni giorno vi propone quiz, domande divertenti e spunti di conversazione profondi e ironici da fare in due,
0: trasformando anche 5 minuti di tempo o una pausa di un caffè in un momento per ridere, confrontarsi e rafforzare l'intesa.
1: Ma veniamo al grande classico della routine di coppia: l'organizzazione del weekend o della serata romantica.
0: Basta con i soliti 3 ristoranti storici o con la solita maratona di serie TV dove uno dei due si addormenta dopo 10 minuti.
1: Lì usiamo la terza perla geniale poco conosciuta: Couples dei Planner AI.
0: Inserite le passioni di entrambi, il budget massimo che volete spendere e il tempo a disposizione.
1: E l'intelligenza artificiale vi sforna un piano per un appuntamento originale totalmente fuori dagli schemi.
0: Tipo, che ne so, una caccia al tesoro culinaria nella vostra città, una degustazione al buio da fare a casa o un picnic notturno con mappa stellare.
1: Vi elimina lo stress della scelta e vi regala quell'effetto sorpresa che fa sentire la coppia di nuovo ai primi appuntamenti.
0: Ma sì, usare l'intelligenza artificiale nella vita sentimentale vi aiuta a comunicare meglio, perché la tecnologia è fantastica, ma la vera magia la mettete sempre solo voi due. Buon

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca: sarebbe riuscita a districarsi dalle fascette elettriche che l'ex Federico Vella le aveva stretto ai polsi prima di gettarla nel bagagliaio della sua macchina e sarebbe rimasta al telefono con la centrale operativa della polizia per circa 20 minuti. Lorena Isceri, la 45enne che giovedì è stata gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello proprio dal 36enne che l'aveva sequestrata. Non è chiaro se la donna sia stata colpita a morte prima del volo di decine di metri o se sia deceduta a seguito di un violentissimo impatto. Federico Vella, che sui social aveva già annunciato la sua intenzione di compiere un gesto estremo, si è poi tolto la vita lanciandosi da quello stesso viadotto dopo l'arrivo degli agenti.
2: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della Procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre. A Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
3: Ora in Nepal, dove le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi.
2: Questione migranti. In agosto sono sbarcate 2.995 persone, ossia il 37% in più su luglio. Da gennaio gli arrivi sono stati 19.562, in calo rispetto ai 42.693 di gennaio-agosto del 2025. Sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Anche nel 2026 la Libia è il primo paese di partenza, segue l'Algeria. A Lampedusa invece il 56% di tutti gli sbarchi a livello nazionale. Sempre nei primi 8 mesi del 2026 i minori arrivati da soli sono il 20% dal 18 dell'anno precedente.
3: Crescono ancora i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi quello medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2: Intanto scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

già, quante favole che ci diciamo. Buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, e se volete cantare come Irene Grandi, favole, favole, favole, lo potete fare anche voi. Prendete il vostro smartphone 349-725-831, intonando proprio questa canzone dovete inviarmi la vostra favola del giorno, che può essere positiva, negativa. Di solito sono sempre positive le favole, però può succedere che possano avere anche un risvolto negativo. 349-7225-831 è il numero da comporre sulla tastiera del vostro smartphone. Sono le 15:08 minuti di questo venerdì 4 settembre 2026. Una cosa molto positiva della mia favola, anzi la possiamo costruire insieme, intanto c'è tempo, fino alle 18 sarò in vostra compagnia, c'è il sole anche oggi, quindi possiamo spuntare questa good vibes in più aggiuntiva che ci arricchisce le nostre giornate. Radio Media Network è l'applicazione che dovete subito correre a scaricare, c'è l'imbarazzo della scelta. 4 radio in un'unica app, ora c'è Lucent con Remember Me.

adesso è quella di Loose End con Remember Me. Siamo appena partiti con la prima ora qui su Top Italia Radio Break On. Sono le 15:12 minuti di questo venerdì 4 settembre 2026. Mi raccomando, condividete con me la vostra favola. Poi, se vi vengono in mente alcuni spunti, alcune idee, le potete selezionare, le potete anche inserire in foglio, condividere lo screenshot se magari invece scrivete nelle note dello smartphone e possiamo costruire insieme la favola di questo venerdì. 349 7225 831, questo è la prima, il primo contatto attraverso il quale potete interagire con me, oppure se invece vi fa più comodo un DM su Instagram, molto semplice, ci trovate con il nickname chiocciola Top Italia Radio. Tutto molto semplice, fino alle 18 staremo insieme, quindi possiamo condividere moltissime, tantissime idee alla Walker.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni. Buoni. Sì.

per quanto riguarda le pubblicazioni musicali. Già all'inizio di questa settimana vi ho un po' presentato i diversi artisti, diversi singoli, e avevamo parlato proprio di lei. Laura Pausini è uscita con un nuovo brano, non è inedito, l'abbiamo già sentito, ma non cantato da lei. Da Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, non è uscito soltanto il singolo, come succede in questi casi è già stato pubblicato su YouTube il videoclip. Prima di essere una cantante sono sempre stata una fan, per questo capisco cosa si sente nel profondo quando si amano le canzoni e gli artisti che ci prendono il cuore con le loro voci. Per questo continuo ad omaggiare i cantautori che da sempre il mio cuore lo hanno cresciuto e lo hanno fatto diventare vita, scelte, pensieri, sogni. Quindi Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, in una reinterpretazione in chiave femminile.

direttamente dal 2019 Emma con Io sono bella, sono bella, sono bella, sì, e ci piace questo ritmo, soprattutto è molto, molto energica quando canta Emma, ma non stiamo parlando di lei, stiamo parlando di Laura Pausini, perché è uscita con una cover, una nuova reinterpretazione del brano di Raff Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e attraverso una caption su Instagram ha spiegato un po' il motivo per il quale ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso, dedicandosi maggiormente alle cover piuttosto che alla realizzazione di un brano inedito. Poi è nata anche la collaborazione che con Achille Lauro, ricordiamo, il 16 marzo, portata sul palco di Sanremo di quest'anno. Ritorniamo a parlare di Raff, nutre, c'è una profonda stima, una profonda amicizia. Non saprei dirvi da quanto segue Raff, i miei ricordi sono sempre accompagnati dalla sua voce, dalla sua musica. Il mio primo concerto, il mio primo duetto, il mio primo omaggio musicale. Queste sono le sue parole.

Pacchetti insieme a Jealous Type. Ora c'è Zucchero che ci dice le 13 buone ragioni per rimanere sintonizzati qui su Top Italia Radio. Una, perché a breve c'è il nostro

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Wabba blu wabla bam boom, tutti frutti, oh Rudy.

corso insieme a J-Ax con quando il mondo del web si sta ponendo questa domanda: quando si terrà il tour degli Oasis? Forse nel 2027. Ne aveva parlato tempo

0: un'area positiva e nelle ultime ore a confermare, forse non è ancora diventata notizia ufficiale, ma è stato anche Noel ad evidenziare questa possibilità di un tour nel 2027. Soprattutto per i fan italiani c'è una grande attesa, perché si sa, hanno riniziato ed è mancata la tappa qui in Italia circa 3 mesi fa. Abbiamo i rumors, dicevano che il duo potrebbe arrivare nella nostra capitale. Noi attendiamo, anche perché Noel ha confermato l'assenza di tornei di calcio per la prossima estate a causa di impegni, forse a causa di un tour. Vediamo.
1: Cerco delle risposte dentro di me, leggo tra i pensieri di pagine, non si cancellano, non spariscono,

Nessuno con ricordi di una notte, sono le 15:41 minuti e stiamo parlando della possibilità, dell'ipotesi di un ritorno degli Oasis in tour nel 2027, anche perché Noel ultimamente ha commentato l'assenza di tornei di calcio per la prossima estate e la necessità quindi di trovare qualcosa da fare. Noi attendiamo i vari rumors e le varie voci di corridoio, perché poi, se dovessero diventare notizie autentiche, sarà la prima comunicazione di servizio

captare tutte le informazioni, anche quelle più segrete, e noi stiamo qui a vedere se nel 2027 ci sarà il tour degli Oasis. Nel frattempo c'è Alan Walker insieme a Mick con Dancing in Love.

con I Can Wait. Sono le 15:56 minuti, state ascoltando Break On in questo venerdì 4 settembre 2026. Abbiamo parlato di un possibile ritorno degli Oasis, un tour del 2027 con una tappa italiana, e non vediamo l'ora. Ci sono i fan che sono lì a controllare da lontano ogni loro posto, ogni loro comunicazione. Non ne ha parlato soltanto Liam, ma anche Noel ha dato magari quella speranza. Sapete, la speranza è sempre l'ultima a morire, quindi magari inizierà a gennaio del 2027 oppure a metà del 2027, lo scopriremo soltanto vivendo. Nel frattempo possiamo ascoltare l'inedito, la nuova reinterpretazione di Laura Pausini di un capolavoro di Raffa, e possiamo anche guardare il videoclip disponibile su YouTube. Questi sono stati un po' i topic della prima ora. Stiamo giungendo al termine della prima, ma ce ne saranno altre due. Ora c'è Jovanotti con Ovi.

0: Sono le 16 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
1: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
2: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile e diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
1: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di tre sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
1: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
2: Ed è tutto, a più tardi.

con Non esistono innocenti, amico mio, seconda ora di Break On. Sono le 16:07 di questo venerdì 4 settembre 2026. Continua a splendere il sole e ci sarà il protagonista assoluto del 2026 in sole, oltre che l'intelligenza artificiale, ma soprattutto il protagonista del

portatevi sempre con voi un bel ventaglio magari personalizzato. 349 725 831, fatemi sapere come state affrontando questo mese, se avete scritto i buoni propositi, se invece avete magari posticipato questa azione a fine dicembre, non lo so, perché ci sono diverse scuole di pensiero. Radio Video Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante, c'è la Jerry Lord che mi diceva corri corri, per quello è Run It.

quindi poi a dicembre non le rivede, tutto parte da settembre, se va bene settembre poi anche gli altri mesi andranno bene, o invece c'è chi non scrive a settembre ma posticipa, fa un po' il procrastinatore della situazione e dice no, è meglio non verificare subito i buoni propositi a settembre ma rimandare tutto quanto a dicembre. Quindi a questo punto vi pongo questa domanda: voi siete soliti scrivere i buoni propositi nel mese di settembre oppure a dicembre? 349 7225 831, volete sapere io cosa faccio? Secondo voi avete già capito? Tutto a settembre.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Abaco al centro, il pagando e ti soffro, il loro ultimo successo. Sono le 16:19 minuti e a proposito di successi parliamo di questa pubblicazione freschissima. È uscito oggi il singolo di Uelo, Alvaro Soler, Eroi Paci. Abbiamo il sole, parlavamo appunto del sole, tutto ha un senso, tutto ha significato qui a Bricon, la sensazione che attraversa il sole, il nuovo singolo di Uelo, Alvaro e Roy Paci, disponibile da oggi per l'Island Records di Universal Music Italia. Un incontro tra identità musicali diverse unite da un'atmosfera mediterranea fatta di ritorni a casa, affetti e voglia soprattutto di leggerezza. La collaborazione è nata quasi per istinto. Intervistato da Quotidiano Nazionale, Uelo ha raccontato di aver scritto e registrato il brano in circa 40 minuti per poi inviarlo a Roy Paci. Ricordiamo protagonista Uelo di questo Sanremo con il jingle È Sanremo, è Sanremo, vi ricordate? Ora Jet Jones Brief.

direttamente dal 2017 Jet Jones ci fa prendere un bel respiro con Brief e respiriamo perché c'è bella musica e soprattutto dei nuovi singoli dal ritmo ancora un po' estivo, come in questo caso Il Sole. I cantautori, gli artisti non riescono a scrivere delle canzoni più malinconiche, più nostalgiche, magari pensando anche a settembre, perché vedono ancora il sole. Hashtag fuori c'è il sole, cantava Lorenzo Fragola, è un po' quello che sta succedendo ai cantautori, non riescono ad abbandonare il ricordo estivo, perché vedendo ancora il sole, non vedendo giornate di pioggia, fa sì, la sera diciamo le temperature sono calate, anche la mattina, però di pomeriggio siamo ancora in piena estate, è per quello che i cantautori secondo me non riescono a scrivere canzoni dal mood più nostalgico e malinconico. Quelle che piacciono a me, The Weeknd con Dancing in the Flames.

0: ragazzi.
1: Perdersi per ritrovarsi, ci canta così Emma con la sua Mezzo Mondo. Sono le 16:37 minuti, state ascoltando Break On in questo martedì 4 settembre 2026. A proposito di mondo, parliamo di ambiente italiano, perché domenica, quella che arriva, 6 settembre, c'è un appuntamento importante che dovete segnare sulla vostra agenda. È il Fondo per l'Ambiente Italiano, ovvero il FAI, celebra la 13ª edizione della giornata del panorama, per far conoscere, osservare i tantissimi e variegati panorami italiani. Si darà particolare rilievo alla tematica dedicata al cambiamento climatico, perché imparare a leggerne i segni, i presagi nei panorami è importante anche per tutelarli. E abbiamo visto ieri, ne avevamo parlato, questo video diventato virale dell'isola galleggiante in Canada, quindi potrebbe essere sintomo dei cambiamenti climatici. Diamo sempre colpa a quello, eh?

Portugal The Man con Living The Moment, e godiamoci ogni momento, soprattutto domenica 6 settembre potremo celebrare l'ambiente italiano. In particolare sarà una giornata dedicata ai panorami, con al centro il tema dei cambiamenti climatici tra montagne, coste, città d'arte e altipiani, un mix di natura, cultura, architettura, intrattenimento, chi ne ha più ne metta, sapete. Poi quando ci sono queste celebrazioni le parole chiave che ruotano attorno all'ambiente sono davvero tante, ma quest'anno il FAI ha deciso di raccogliere ben 18 dei suoi beni con paesaggio dislocati in varie regioni italiane, da nord

a Matera, quindi diciamo che è una giornata che spazia e soprattutto si viaggia con la mente, con i pensieri e con le fotografie.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce. Davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi dei Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Højlund e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. 3 squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria-Vienna. Al termine delle 6 giornate, le prime 4 squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre 4 squadre dagli spareggi tra le squadre dal 5° al 12° posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios, causa test positivo alla cocaina, è durata 1 mese in quanto Lithia ha accettato la versione del tennista, secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

Si intitola proprio così, direttamente da Sanremo 2021, la voce, quella di Annalisa. 16:52 minuti, quando lei si trovava ancora, forse non era all'inizio della sua carriera, ma diciamo che il suo stile era quello, forse di canzoni, quelle che mi piacevano di più, quelle più introspettive, nostalgiche, romantiche. Poi ha subito un cambiamento, ha subito una rivoluzione, sia per quanto riguarda il look e il suo personaggio, e infatti si è trasformata e si è dedicata maggiormente alle hit estive, grazie anche alle collaborazioni che sono nate in seguito con vari artisti. 349 7225 831, sono tante le trasformazioni dei cantanti. Abbiamo visto Achille Lauro, stiamo vedendo anche la trasformazione vera e propria che sta attuando Miley Cyrus, sia nel look, poi l'abbiamo vista in tu con tutte le parrucche del caso, lei.

La sensazione che se ti innamori muori serenamente. Le parole di Noemi, questi sono i suoi versi di Se ti innamori muori, sono 16:56 minuti, siamo quasi giunti alla conclusione della seconda ora di Break On e stiamo parlando un po' di trasformazione artistiche. Siamo partiti da Annalisa perché abbiamo ascoltato la canzone portata sul palco di Sanremo nel 2021-10, poi l'abbiamo vista sempre su quel palco con Una finestra tra le stelle e c'è stata la trasformazione con Sinceramente. Abbiamo visto forse un'analisi più energica, meno introspettiva. Anche Noemi ha subito diverse trasformazioni nel corso della sua carriera, ma è un po' il tratto distintivo del cantante, è un po' quello che è il fattore principale. Se il cantante cambia, si trasforma, quindi cambia veramente nelle vesti, non cambia la sua voce perché il timbro deve rimanere sempre quello, deve essere autentico e riconoscibile, ed è giusto così. Le varie trasformazioni che hanno subito gli artisti e continueranno a reinventarsi. Si conclude la seconda ora di Break On sulle note di Anyone For You. Lui è George Ezra. Back.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
2: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.
3: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
2: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo, noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio alla famiglia, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
3: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD, Elly Schlein, che afferma 4 anni buttati.
2: Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
4: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
2: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino. Alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
3: E con questo è tutto, più tardi.

26, come potete notare, è venerdì e come potete notare sto veramente dando i numeri perché stavo pensando a martedì e quindi di conseguenza va bene così. 349-7225-831, questo è il numero da digitare sulla tastiera del vostro smartphone. Potete condividere quello che farete oggi, i vostri programmi del weekend e quello che farete a questo punto martedì. Radio Video Network, l'applicazione

disinvoltura, perché la tecnologia ormai ci regala tantissime possibilità, sono variegate e potete accendere e sintonizzarvi dalle 15 alle 18. Vi consiglio, ci sono io a tenervi compagnia dal lunedì al venerdì, c'è Break On. Poi invece per le persone che hanno una certa disinvoltura con i social, chiocciola Top Italia Radio è il nickname sia per Instagram che per Facebook. Potete interagire, potete mettere mi piace e soprattutto potete scriverci in DM. Ora c'è Cesare Cremonini con possibili scenari. Sì, intravedo diversi scenari.

0: poi succede che stiamo bene insieme senza nessun perché, ci canta così Cesare Cremonini con possibili scenari. A breve parleremo dei festeggiamenti di Beyoncé, ha compiuto 45 anni e infatti è uscita la nuova versione dell'album Day. No spoiler però, rimanete lì. Prima c'è Fra Quintale con Lunedì.
1: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi sdraiati sugli scogli.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

canta così Damiano Davide, loro sono i Maneskin, 17:19 minuti e adesso parliamo della regina della musica. Beyoncé nel giorno del suo compleanno ha riservato un regalo straordinario alla sua community, ai suoi follower, con una riedizione special di BJ, l'iconico album pubblicato nel 2006. Questa nuova estensione digitale amplia l'opera originale portandola ad un totale di ben 31 tracce ricche di rarità e registrazioni d'archivio. Devo dire la verità, ci sono numerosi commenti sotto il post di ripubblicazione di questo album B-Day, l'anniversario, e devo complimenti comunque perché ha aumentato le tracce, quindi i fan sono davvero contenti. E ora la festeggiamo sulle note di Break My Soul. Correva l'anno del 2000.

Un pezzo davvero energico, quello di Beyoncé con Break My Soul, direttamente dal 2022 l'abbiamo celebrata. Ancora auguri di buon compleanno, e per l'occasione, per i suoi 45 anni, ha voluto poi ripubblicare il nuovo album B-Day. Devo dire la verità, è un disco davvero importante per la sua carriera. 17:23 minuti, a proposito di nuovi album, nuove canzoni, ora parliamo di James Blunt, pronto a tornare con un nuovo album. È arrivato l'annuncio ufficiale proprio oggi, quindi è freschissimo, fresca la notizia. Si tratta di Airplane Mode, che sarà disponibile a partire dal 6 novembre. Per festeggiare questa uscita ha annunciato anche un super tour che lo vedrà protagonista anche di due date italiane: sabato 27 febbraio 2027 al Forum di Milano e domenica 28 febbraio invece al Mandela Forum di Firenze. Quindi due date italiane, se siete fan di James Blunt non potete perdervi questa importante occasione, e anche perché avrete il piacere di sentire live il prossimo album dal titolo Airplane Mode. Manca sempre meno, il 6 novembre sarà nostro.

Clara ci ha travolto con i suoi uragani, ma sicuramente ci travolgerà anche il Music Box. Attendete, alle 17:30 arriverà, ma prima c'è Let You

0: Invincible.
1: Invincible si intitola proprio così il successo dei OneRepublic. Sono le 17:36 minuti, venerdì 4 settembre 2026. Bisogna un attimo tornare indietro, perché questa settimana varie fonti, varie testate confermavano il fatto che Stefano De Martino avesse rilasciato un'intervista in cui diceva a tutti gli effetti sì, ci saranno come ospiti sul palco di Sanremo 2027 i Maneskin. In realtà no, le cose non stanno così. Ieri è uscita la notizia ufficiale, anche se quelle altre notizie sembravano vere, quegli articoli che erano stati pubblicati dalle varie testate sembravano dire la verità. E l'ultima verità, la vera verità è questa: non c'è una conferma, perché io non so se si riuniranno di nuovo. Quindi alla fine le cose stanno così, dovete cancellare tutto quello che vi ho detto 2 giorni fa. Ecco, ce la fate.

direttamente dal 2013, Bruno Mars con Trisha, You Are My Trisha, un grande pezzo che ci fa ballare, ci fa scatenare, ma ritorniamo a parlare di singoli. Quindi dopo aver accolto quest'altra notizia, Stefano De Martino ha detto

0: Il video della sua canzone, del suo nuovo singolo e cover di Raffa, anche loro subito il videoclip di Quando viaggi sola è ufficialmente fuori, disponibile. E anche questo è già fuori dal 2025, Holly con Valor da nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Silvia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
1: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
2: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
1: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud, residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

canzone che ci piace qui a Break On Adam Porti insieme a Camila Cabello con Move, muovetevi. Sono le 17:48 minuti di questo venerdì 4 settembre 2026 e manca poco alla chiusura lavorativa anche di oggi, quindi dovete muovervi e tra l'altro questa canzone è stata utilizzata tantissimo come colonna sonora delle Instagram Stories e sicuramente l'avrà utilizzata anche Paolo Dybala, perché nelle ultime ore ha postato queste foto, questo carosello davvero emozionante, perché Gia, la piccola nata nel mese di marzo, compie 6 mesi, quindi 6 mesi della mia principessa, ti amo con tutta la mia

accadrà il 21 dicembre. Ecco, queste sono informazioni importanti, mi sembra giusto, visto che Ben Deep ci canta la nostra estate, un'estate che non finisce, che non assolutamente no, quest'anno è andata così, il tempo, il caldo vuole continuare ad essere il protagonista e noi siamo contenti, però poi c'è tutto il dibattito sul cambiamento climatico, al punto che domenica 6 settembre ci sarà la giornata dei panorami dedicata appunto al cambiamento climatico.

fino all'ultima nota. Lui è Dermon Kennedy con One Life. Sono le 17:57 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On e anche alla fine di questa settimana. Io vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo lunedì, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce. Io sono Chiara, vi auguro di trascorrere sia una fantastica serata, a questo punto anche uno scoppiettante brillante del weekend, all'insegna del relax per chi può e all'insegna di tanto divertimento. Adios amici di Top Italia Radio, buon weekend e a lunedì, bye bye.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
2: Intanto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra ibrida che dice sia in corso da anni, ha dichiarato:
4: non c'è riunione internazionale, riunione europea, dove non si parli di guerra ibrida, di attacchi che possano condizionare la vita democratica in Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
3: Ora negli Stati Uniti per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
2: La cronaca: un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
3: Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
2: I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ovviamente la versione best of anche in questo venerdì 4 settembre. Andiamo a riprendere quello che di meglio abbiamo fatto nel 2026, per esempio quel venerdì 8 di maggio. Io sono Manuel Giancale e quel venerdì 8 maggio abbiamo cominciato la puntata parlando di Tokyo, la città di Tokyo, che ha invitato i suoi dipendenti pubblici a fare qualcosa per combattere il caldo, per risparmiare sull'aria condizionata. Che cosa? Lo scopriremo tra poco in questa versione best of di One Hour, quell'ora che ti basta. Benvenuti.
0: One Hour.

Ancora buon venerdì. Per questa estate 2026 magari potrebbe arrivare anche a noi la richiesta che il governo di Tokyo ha fatto ai suoi dipendenti pubblici, perché sicuramente farà caldo durante l'estate, lo sappiamo già, sicuramente in questi giorni l'abbiamo anche provato, il fatto che ormai il clima è questo, cioè primaverile, sì, però insomma parliamone, perché ci sono stati insomma zone d'Italia dove veramente il caldo ha cominciato già a picchiare. Per quanto riguarda poi il caldo nel mondo, lasciamo perdere, ci sono città che hanno raggiunto già 50 gradi, quindi una roba veramente impressionante. A Tokyo durante l'estate è veramente una bella botta, e allora il governo ha chiesto ai dipendenti pubblici di indossare pantaloncini corti per risparmiare sull'aria condizionata, che comunque fa bene, cioè nel senso fa bene a quella che è l'economia, fa bene anche al nostro pianeta, ci mancherebbe. Si chiama Tokyo Cool Beats, è un vero e proprio protocollo, cioè delle regole che bisogna seguire, e tra i vari comportamenti previsti da questo protocollo c'è, oltre il fatto di indossare abbigliamento un po' più leggero, un po' più comodo, anche di tenere l'aria condizionata al di sopra dei 28 gradi, quindi non abbassarla sotto i 28 gradi. 28 gradi che comunque fa già abbastanza caldino, però ci sta, ragazzi, cioè 28 gradi non è poi così esagerato, ecco, parliamone anche noi qui in Italia magari. 3, 3, 2, 2, 1, 1.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

La prima notizia di One Hour di oggi ci ha portato a Tokyo, dove il governo ha chiesto ai dipendenti pubblici di indossare pantaloncini corti per risparmiare sull'aria condizionata, che posso dire può far bene anche al nostro pianeta e non soltanto al portafogli. Una richiesta del genere potrebbe arrivare anche qui in Italia, quindi dipendenti pubblici andare al lavoro non con pantaloni lunghi o non so la propria divisa, ma con pantaloncini corti? Potrebbe essere una roba utile a tutti, a pantaloncini corti, gonne corte, insomma qualcosa di molto più leggero. 3, 2, 1.

0: Non sapevano dove fossero queste suore che sono scappate praticamente, scappate dall'ospizio delle suore austriache. Vabbè, tra poco scopriremo loro che sono diventate le nostre genie di oggi, che in sordina hanno fatto una vera e propria fuga, ma ne parliamo tra poco.
1: 3, 2, 1, power!

0: 1 hour.
1: 1 hour.
0: Quell'ora che ti basta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Parliamo di consumi e sicurezza. In Italia quasi 2,9 milioni di persone, soprattutto giovani e laureati, sono stati vittime di truffe sulle bollette di luce e gas nell'ultimo anno, per un danno stimato di 650 milioni di euro. A preoccupare sono i finti call center, responsabili di oltre 2/3 dei raggiri. Nonostante le campagne informative abbiano ridotto le vittime, le frodi diventano sempre più sofisticate. Fondamentale continuare a informare e proteggere i consumatori.
4: Ed ora parliamo di sanità e innovazione tecnologica. L'UGL Salute interviene dopo l'autorizzazione negli Stati Uniti del primo robot capace di effettuare prelievi di sangue. Per il sindacato la tecnologia può aiutare, ma non sostituire gli operatori. Gianluca Giuliano avverte che l'automazione non può diventare la risposta alla carenza di infermieri e chiede investimenti, formazione e regole chiare per garantire sicurezza, qualità dell'assistenza e centralità del personale nel Servizio Sanitario Nazionale.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: ogni volta che usciamo dobbiamo avvisare, dobbiamo dirlo alla mamma, al papà, al fidanzato, alla fidanzata, al marito, moglie, insomma a tutti. Dobbiamo dire: sto uscendo, torno, ok, vado lì e torno, ma non tanto per quello, perché poi pensano che non so, che ci abbiano rapito, che noi si scompaia così, puff, no? Ah, vado in tabaccheria e poi in Messico. No, e che effettivamente questa cosa dovrebbero impararlo anche quelle suore che erano date per scomparse dai superiori, ma erano semplicemente in gita. Delle suore austriache che sono fuggite dall'ospizio perché volevano partecipare all'udienza del Papa a Roma di qualche giorno fa. E le si sono viste su un video su Instagram, cioè in pratica le hanno trovate grazie a questo video che è andato poi sui social, su Instagram. Sarebbero partite senza avvisare i superiori, senza seguire determinate regole, anche rigide direi, delle procedure rigide, perché uno, cioè, bisogna avvisare, no? Bisogna dire: guarda che vogliamo fare questa cosa, pigliamo e andiamo, va bene, ok, d'accordo. Beh, loro non l'avevano fatto e quindi le avevano date per scomparse e le hanno però ritrovate, quindi loro diventano le nostre genie di oggi.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare, forse sono

0: Ben ritrovati ancora, buon venerdì con One Hour, quell'ora che ti basta. Abbiamo parlato delle suore austriache che erano fuggite dall'ospizio per andare a partecipare all'udienza del Papa a Roma, solo che non avevano avvisato e le avevano date per scomparse e invece sono state poi fortunatamente ritrovate. Tra qualche istante invece cambiamo completamente argomento, andremo in Giappone, torneremo in Giappone per ciò che sta succedendo come forza lavoro, come cambio della forza lavoro, perché non c'è più il personale umano ma ci sono i robot anche in aeroporto. Tra poco.
1: 3, 2, 1, 1. Super Trailers, il cinema alla radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
12: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie.
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
16: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
1: Super Trailers.
21: Ehi, hey Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: 2 biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: 3, 2, 1 One hour.

Diciamolo, dal video che stiamo guardando non sono poi così bravi, questi robot non sono poi così bravi a fare il nostro lavoro, perché effettivamente hanno delle difficoltà, e meno male che ci sono gli umani che danno qualche indicazione al robot per fare determinate cose. Andiamo in Giappone, perché c'è la Japan Airlines che ha avviato un progetto sperimentale per quanto riguarda il robot da impiegare per caricare le valigie al posto degli umani, per fare un po' il lavoro sporco. Che ci sta, effettivamente le valigie sono pesanti, comunque il lavoro è sempre lo stesso, cioè prendi la valigia, la prendi e la metti su un nastro trasportatore che vada poi dentro al posto, dentro all'aereo, insomma delle cose decisamente basilari, mettiamola in questo modo. Solo che a guardare questo video, tra l'altro robot che non è che costino 5 euro, cioè il costo è di anche 12.000 euro a robot. Comunque pare che ci siano dei limiti davvero evidenti. In questo video, per esempio, il robot ha tentato di spostare questo container con un movimento piuttosto incerto. Meno male che c'era appunto l'umano che gli ha dato una mano per spostare questa cosa e poterla effettivamente poi caricare sull'aereo. Insomma, un esperimento costoso, 12.000 euro a robot, insomma, non è male, che poi si può rompere, eccetera. Però posso dire, ma se dietro ad ogni robot che fa il lavoro sporco ci deve essere un umano, cioè a questo punto non lo possiamo fare noi umani? 3, 2, 1, 1.

0: come la febbre.
1: Anche per oggi il nostro viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta, termina qui. Abbiamo ripercorso il 2026 con la versione Best Of. Siamo andati a quel venerdì 8 maggio quando abbiamo anche parlato di una compagnia aerea giapponese che a quanto pare ha utilizzato i robot per caricare le valigie al posto degli umani. Rubano il lavoro questi robot, di certo però fanno il lavoro più faticoso evidentemente. Ci ritroviamo domani per l'ultima puntata della settimana della versione Best Of, anche perché poi da lunedì si inizia con una nuova stagione di One Hour. Ciao a tutti, a domani.
2: 3 2 1 One Hour.
3: Sono le 19 e 6 minuti.
4: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
5: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
6: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16 . L'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
5: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
6: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
5: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli, con l'altra freccia d'argento, è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio, l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45. In campo Genoa-Como.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
1: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
0: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà come indica che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi sugli eventuali rinforzi dalle svincolati Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almunesar Loja di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
0: Super Trailers.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
18: Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro.
23: Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
19: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato, intanto, gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce, residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità, che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso, per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.

0: sono le 22 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari, un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa SORES del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Ma sto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Siamo schiacci di follia, caduti a terra come cenere sulle piastrelle.

0: è l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.